Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio LFM.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio LFM.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
2: Buoni!
1: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
2: Buoni, bambini!
1: Chiama il numero 06 509 18 236, oppure visita il sito, vieni qui. www.ridereperviverepunto.it.
2: Oh, bravo!
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

0: Bussicona, preparati che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio L FM.

Thank you for loving me. Your love.

0: info città, le manifestazioni, gli appuntamenti, gli eventi locali su Radio Eco.
1: Radio LFM.

0: blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: AL Informazione.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Salgono a 6 le persone sotto osservazione in Italia per antivirus. Gli ultimi casi, un turista britannico e una turista argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Rintracciato a Milano e messo in quarantena all'ospedale Sacco, un turista britannico che ha viaggiato sul volo St. Helena a Johannesburg, su cui si trovava la donna olandese, poi deceduta. Lo rende noto il Ministero della Salute.
0: AL Informazione.
3: Commercial free. Blu ADSL naviga più velocemente senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392 1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Radio LFM. Radio LFM.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 47 71.
2: Fly Promotion.
4: Colora la tua giornata con noi.
5: Radio L.
4: Più colore alla tua vita.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Frosinone, dove la circolazione si presenta al momento priva di impedimenti, da segnalare solo dei rallentamenti sulla via Perfiuggi, da via De Carolis alla rotonda per via Casilina Nord in quest'ultima direzione. Poi code al casello di Ferentino in direzione dell'autostrada. Situazione scorrevole anche in provincia e nel centro cittadino di Latina, solo consuete code sulla Monti Lepine all'altezza dell'incrocio con la via Appia verso Borgo San Michele. Sulla Pontina ci sono lavori all'altezza di Borgo Isonzo che creano code nelle due direzioni. Mentre per chi è diretto a Roma, segnalati brevi code sulla via Pontina tra lo svincolo per via Laurentina e Pomezia Nord. Ricordiamo che dal chilometro 10 al chilometro 74 nei due sensi di marcia sono attivi lavori di manutenzione dei cartelloni pubblicitari fino al 4 luglio. Attive modifica la viabilità dalle 9 alle 17 e la sera dalle 22 fino alle 6 del mattino. Prestare attenzione dunque alla segnaletica di cantiere per le varie disposizioni di transito. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
3: Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.
6: Radio LFM.

0: All News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme ad un suo compagno di viaggio. Il turista si trovava sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui viaggiava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani di Roma arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale occorre verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. L'OMS intanto fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla nave da crociera Onius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Donald Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. È la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017. Al centro dei colloqui tutti i principali dossier internazionali, a partire dal conflitto in Iran, ma anche la sicurezza nucleare, il commercio, la guerra dei dazi, oltre a Taiwan. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire il presidente americano, che rilancia: con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no. Poi un nuovo attacco ai media: chi dice che Teheran sta vincendo è un traditore e un codardo. Resta lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Dopo ore di ricerche sono state ritrovate, stanno bene, le quattro ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino mentre facevano trekking. La conferma arriva dal soccorso alpino. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Calcio in chiusura, Lazio ed Inter si sfidano questa sera nella finale di Coppa Italia tra i nerazzurri verso il recupero Turam, a centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: All News.
2: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
3: Ciao ragazzi, domani, ciao signora, domani, ciao signora.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito.

dancing. All these things that we took for granted.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Frosinone, dove la circolazione si presenta al momento priva di impedimenti, da segnalare solo dei rallentamenti sulla via Perfiuggi, da via De Carolis alla rotonda per via Casilina Nord in quest'ultima direzione. Poi code al casello di Ferentino in direzione dell'autostrada. Situazione scorrevole anche in provincia e nel centro cittadino di Latina, solo consuete code sulla Monti Lepine all'altezza dell'incrocio con la via Appia verso Borgo San Michele, e sulla Pontina ci sono lavori all'altezza di Borgo Isonzo che creano code nelle due direzioni. Mentre per chi è diretto a Roma, segnalati brevi code sulla via Pontina tra lo svincolo per via Laurentina e Pomezia Nord. Ricordiamo che dal chilometro 10 al chilometro 74 nei due sensi di marcia sono attivi i lavori di manutenzione dei cartelloni pubblicitari fino al 4 luglio. Attive modifica alla viabilità dalle 9 alle 17 e la sera dalle 22 fino alle 6 del mattino. Prestare attenzione dunque alla segnaletica di cantiere per le varie disposizioni di transito. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

Radio LFM. Radio LFM. Radio LFM.

0: Dance.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il turista britannico di 60 anni sottoposto nella serata di ieri ai test è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. I due rintracciati a Milano sono in isolamento all'ospedale Sacco. Il turista britannico aveva preso il volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Si attendono dallo Spallanzani i risultati del test di una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. La donna, partita da una zona endemica il 30 aprile, è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Allo Spallanzani arrivato anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento per

0: avuto contatti sempre con la paziente olandese. Intanto l'OMS fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso l'Olanda. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Legge elettorale, ma soprattutto immigrazione e fine vita al centro del dibattito politico. Non sono certo che l'accordo con l'Italia sui centri per i rimpatri sarà esteso oltre il 2030, aveva affermato in un'intervista il ministro degli esteri di Tirana, Osha, scatenando gli attacchi delle opposizioni. I centri in Albania sono il simbolo del fallimento del governo. Meloni chieda scusa agli italiani, puntano il dito da PD e più Europa, chiedendo alla Premier di riferire in Parlamento. Polemiche pretestuose, gli accordi rimangono la replica della maggioranza. Oggi pomeriggio intanto Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Question Time, risponderà alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni riunite congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli. Nessuna nostra nave sarà impegnata nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. Ed è tutto, a più tardi.
1: All News. Commercial free. www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove ridere per vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini. Buoni! L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata. Buoni! Bambini! Chiama il numero 06 509 18 236 oppure visita il sito, vieni qui. www.ridereperviver.it. Oh, bravo!
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio AL. In sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: A Bussicona, preparati che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colora.

0: blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio LFM.

0: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata. Sarà l'arbitro guida a fischiare alle 21 nello Stadio Olimpico di Roma l'inizio della finale di Coppa Italia. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ma stasera sarà tutto diverso. C'è un trofeo in palio e la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, sottolineano i due capitani Zaccagni e Lautaro.
2: Me lo immagino da un po' la serata, me la immagino da quando stavamo tornando da Bergamo e quando i tifosi sono venuti a salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
3: Ci aspettiamo una partita diversa a quella di sabato, aggiungiamo che una finale, che c'è un trofeo da alzare, sarà anche un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
1: Il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20.45 e non domenica alle 12.30. Lo ha deciso il prefetto della capitale per motivi di ordine pubblico, vista la concomitanza domenica della finale degli internazionali di tennis. La Lega chiede di rivedere il provvedimento e minaccia ricorso al TAR. Sentivate degli internazionali d'Italia di tennis che vedono due azzurri allineati ai quarti di finale. Traguardo tagliato in scioltezza da Jannik Sinner. Il 6-2-6-3 nel derby con Andrea Pellegrino è il 31esimo match vinto di fila nei Masters 1000 dal numero 1 del mondo, che eguaglia il record di Djokovic. Prossimo avversario domani, Rublev. Scende invece in campo stasera contro il 19enne talento spagnolo Hodar Luciano Darderi, carico dopo aver eliminato in 3-7 il numero 3 del mondo Zverev.
4: Tanta pressione addosso giocare qui, volevo dimostrare che comunque il gioco per poter fare una buona partita con Zverev, per fortuna sono riuscito a vincere, potevo anche perdere, però il livello c'è e questa è la cosa che vado più tranquillo, diciamo, perché sto giocando molto bene, quindi questa è la cosa più importante e sono più fiero di me stesso di aver continuato a lottare anche nel momento più difficile, quindi questa è la cosa che è più importante della partita.
1: Ciclismo Giro d'Italia, Giulio Ciccone è il nuovo leader della classifica generale, terzo sul traguardo di Cosenza nella tappa vinta dall'ecuadoriano Narvaez. Il 31enne abruzzese sfila la maglia rosa all'uruguaiano Silva. Oggi la quinta frazione, 203 km da Praia a Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.

senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392 1231016 e per i nuovi abbonati

0: got that crazy love.
1: Commercial free. Commercial free. L'affido familiare è una cosa seria perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
2: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 47 71.
3: Fly Promotion.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
3: Sono uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la donna argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo calabrese in quarantena a casa. I test di questi ultimi due sono stati effettuati dallo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Italia, rassicura il Ministero della Salute. In Francia tutti e 22 i casi contatto della passeggera olandese poi deceduta sono attualmente ricoverati in ospedale. Lo ha fatto sapere questa mattina il Ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi. Giornata intensa sul fronte politico italiano. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Dalle 16.30 risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Fatte salve le decisioni del Parlamento, l'intervento ad Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato anche il ministro della difesa Guido Crosetto. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, 2 morti e diversi feriti per un raid di Mosca che nelle scorse ore ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih, altri 4 morti e 3 feriti anche nella regione di Dnipropetrovsk. L'esercito russo dal canto suo fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 286 droni di Kiev, che invece attacca. Mosca sta ritardando lo scambio di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato da Trump. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per una truffa da 500.000 di euro. 10 gli arresti nel blitz che ha scoperto una centrale telefonica nel cuore di Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
3: Ciao ragazzi, domani, ciao signora,
4: domani, ciao, ciao.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito.

0: www.radioal.it.
1: Radio AL nel web.
0: Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio LFM.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Frosinone, dove la circolazione si presenta al momento priva di impedimenti, da segnalare solo dei rallentamenti sulla via Perfiuggi, da via De Carolis alla rotonda per via Casilina Nord in quest'ultima direzione. Poi code al casello di Ferentino in direzione dell'autostrada. Situazione scorrevole anche in provincia e nel centro cittadino di Latina, solo consuete code sulla Monti Lepine all'altezza dell'incrocio con la via Appia verso Borgo San Michele. Sulla Pontina ci sono lavori all'altezza di Borgo Isonzo che creano code nelle due direzioni. Mentre per chi è diretto a Roma, segnalati brevi code sulla via Pontina tra lo svincolo per via Laurentina e Pomezia Nord. Ricordiamo che dal chilometro 10 al chilometro 74 nei due sensi di marcia sono attivi lavori di manutenzione dei cartelloni pubblicitari fino al 4 luglio. Attive modifiche alla viabilità dalle 9 alle 17 e la sera dalle 22 fino alle 6 del mattino. Prestare attenzione dunque alla segnaletica di cantiere per le varie disposizioni di transito. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: All News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate.
1: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia: se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo e vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
3: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito dal Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzati dalle Camere.
1: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio. A contendersi la Coppa Italia nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Tennis internazionali d'Italia: dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev, Luciano Darde ritorna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar. Domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: All News. www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
5: Buoni!
4: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
5: Buoni bambini!
4: Chiama il numero 06 509 18 236, oppure visita il sito, vieni qui, www.ridereperviverepunto.it.
5: Oh, bravo!
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.
8: Radio L.

0: Bussicona, preparati che appena arrivo te bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Frosinone, dove la circolazione si presenta al momento priva di impedimenti, da segnalare solo dei rallentamenti sulla via Perfiuggi, da via De Carolis alla rotonda per via Casilina Nord in quest'ultima direzione. Poi code al casello di Ferentino in direzione dell'autostrada. Situazione scorrevole anche in provincia e nel centro cittadino di Latina, solo consuete code sulla Monti Lepine all'altezza dell'incrocio con la via Appia verso Borgo San Michele. Sulla Pontina ci sono lavori all'altezza di Borgo Isonzo che creano code nelle due direzioni. Mentre per chi è diretto a Roma, segnalati brevi code sulla via Pontina tra lo svincolo per via Laurentina e Pomezia Nord. Ricordiamo che dal chilometro 10 al chilometro 74 nei due sensi di marcia sono attivi lavori di manutenzione dei cartelloni pubblicitari fino al 4 luglio. Attive modifica alla viabilità dalle 9 alle 17 e la sera dalle 22 fino alle 6 del mattino. Prestare attenzione dunque alla segnaletica di cantiere per le varie disposizioni di transito. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio LFM.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate.
0: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia: se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo.

0: Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
1: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito dal Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al ministro della difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzati dalle Camere.
0: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio. A contendersi la Coppa Italia nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Tennis internazionali d'Italia, dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev, Luciano Darderi torna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar. Domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: All News.

0: senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392-1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 47 71.
2: Fly Promotion.
4: Radio LFM.

Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal tratto urbano della 24, ci sono code a tratti tra Portonaccio e raccordo anulare verso quest'ultimo, e sul raccordo anulare in interna code tra Nomentana e A24, in esterna a partire da Casilina sempre fino alla 24 Roma Teramo. E ci spostiamo a Latina, aggiornamento sulla Pontina per interventi di manutenzione programmata, chiusura temporanea della strada Borgo Isonzo in direzione Roma, deviazione del traffico su via Ferrazza, la viabilità cambia a seconda delle esigenze di cantiere, code a partire dalla Migliara 43. Torniamo a Roma per dare uno sguardo alle consolari, ci sono code sulla Cassia tra la Storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia e anche sulla Casilina tra Borghesiana e raccordo anulare, mentre sulla Flaminia e sulla Salaria le code sono in direzione Roma Centro, rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali. Ed è tutto da Federico Ascani, da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.

0: Sono depressa.
1: Sono grassa.
2: Sto male.
1: Sono angosciata.
2: Sono depressa.
1: Sono grassa.
0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
3: Uscirne si può. Chiama Jonas, numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

0: Radio LFM. Ascoltatela anche tu. Oh yeah.
1: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura la notizia del ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni scomparsi dal Piacentino il 20 aprile e ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, dove era stata rinvenuta l'auto della donna, lo ha comunicato la procura di Piacenza. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute e in un contesto abitativo adeguato. La procura però non intende rendere noto il luogo in cui Sonia Bottacchiari è stata rintracciata. La donna avrebbe espresso preoccupazione nel caso in cui venisse scoperto il posto in cui si era rifugiata, prospettando anche la possibilità di rendersi nuovamente irreperibile. Il Medio Oriente è di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani in Libano, a sud di Beirut. I bombardamenti proseguono nonostante sia in vigore un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo, nemmeno un granello di polvere sarà portato fuori dal nostro paese, ha detto il vice comandante della marina iraniana, che poi ha minacciato gli Stati Uniti: se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. L'ordine è scattato dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Tra i 1233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre all'uomo deceduto, una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Intanto sono risultati negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Donald Trump è arrivato a Pechino, la Cina dà il benvenuto al presidente USA in occasione della sua visita di Stato ed è pronta ad ampliare la cooperazione con gli Stati Uniti per gestire le differenze. Così il Ministero degli Esteri di Pechino ha commentato l'arrivo del capo della Casa Bianca nel paese asiatico. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui. Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Tennis internazionale d'Italia, al via ai quarti di finale al Foro Italico. Dalle 15 in campo il norvegese Ruud contro il russo Khachanov. In serata il nostro Luciano Darderi, dopo aver battuto Zverev, è opposto al talento spagnolo Rafa Hodar. È tutto, a più tardi.
0: All News.
2: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
3: Ciao ragazzi, domani, ciao signora,
4: domani, ciao,
3: ciao, ciao.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio AL, la radio con il sorriso.

Show me, you got.

0: Radio LFM.
1: Ascoltatela anche tu.
2: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal tratto urbano della 24, ci sono code a tratti tra Portonaccio e raccordo anulare verso quest'ultimo e sul raccordo anulare in interna code tra Nomentana e A24 e in esterna a partire da Casilina sempre fino alla 24 Roma Teramo. E ci spostiamo a Latina, aggiornamento sulla Pontina per interventi di manutenzione programmata, chiusura temporanea della strada Borgo Isonzo in direzione Roma, deviazione del traffico su via Ferrazza, la viabilità cambia a seconda delle esigenze di cantiere, code a partire dalla Migliara 43. Torniamo a Roma per dare uno sguardo alle consolari, ci sono code sulla Cassia tra la Storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia e anche sulla Casilina tra Borghesiana e raccordo anulare, mentre sulla Flaminia e sulla Salaria le code sono in direzione Roma Centro, rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali. Ed è tutto da Federico Ascani, da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.

know I need you. I can't do it on my

0: www.radioal.it.
1: Radio AL nel web.
0: Visita il nostro sito. Radio
2: AL. Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Colora la tua giornata con noi. Radio AL. Più colore alla tua vita.

Ben trovati l'ascolto da Nicola De Muro. La donna scomparsa dalla provincia di Piacenza con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari molti contorni della vicenda. La procura di Piacenza ha comunicato il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, a lungo ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, ma la stessa procura ha reso noto che non comunicherà il luogo in cui i tre familiari sono stati rintracciati. Ci sarebbero preoccupazioni in merito a possibili nuove fughe. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità francesi hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Oltre all'uomo deceduto, una cinquantina di altre persone tra passeggeri ed equipaggio hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Tutti negativi all'antivirus gli accertamenti virologici effettuati sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Attivati intanto i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla MV Ondius, la nave da crociera che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Hexet. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui, Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Calcio, il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, i nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata scudetto trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione difficile centrando anche la qualificazione in Europa League. Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico alle ore 21. Arbitra guida. Ed è tutto. A più tardi.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
2: Buoni!
1: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
2: Buoni, bambini!
1: Chiama il numero 06 509 18 236 oppure visita il sito, vieni qui. www.ridereperviveri.it.
2: Oh, bravo!
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

0: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

0: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal tratto urbano della 24, ci sono code a tratti tra Portonaccio e raccordo anulare verso quest'ultimo e sul raccordo anulare in interna code tra Nomentana e A24 e in esterna a partire da Casilina sempre fino alla 24 Roma Teramo. E ci spostiamo a Latina, aggiornamento sulla Pontina per interventi di manutenzione programmata, chiusura temporanea della strada Borgo Isonzo in direzione Roma, deviazione del traffico su via Ferrazza, la viabilità cambia a seconda delle esigenze di cantiere, code a partire dalla Migliara 43. Torniamo a Roma per dare uno sguardo alle consolari, ci sono code sulla Cassia tra la Storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia e anche sulla Casilina tra Borghesiana e raccordo anulare, mentre sulla Flaminia e sulla Salaria le code sono in direzione Roma Centro, rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali. Ed è tutto da Federico Ascani, da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Radio LFM.

0: blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti, è il giorno della finale di Coppa Italia. Dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma si sfidano Lazio e Inter a caccia del trofeo nazionale. Per noi Maurizio Pizzoferrato.
1: Prosegue il conto alla rovescia per questa finale di Coppa Italia tra Lazio ed Inter, che si ritrovano di fronte all'Olimpico 4 giorni dopo la netta vittoria in campionato dei nerazzurri neoscudettati. Ma questa sera sarà ben altro scenario, il popolo laziale torna allo stadio, più di 20.000 gli interisti che sbarcano nella capitale, le due curve, gemellate da sempre, annunciano importanti scenografie. L'Inter recupera tempo di record Thuram a fianco di Lautaro e Christian Chivu elenca gli ingredienti per centrare la decima Coppa Nazionale e una storica doppietta.
2: Avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
1: Dall'altra parte Lazio in attacco con Isaksen, Noslin e Zaccagni. Maurizio Sarri in tribuna per squalifica sogna una notte magica.
3: Bisogna affrontare la partita con tanta umiltà, tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato, bisogna crederci fino alla follia.
1: Olimpico vestito a festa, dicevamo. Prima della gara Neck canterà da cerimoniale l'inno di Mameli, arbitra guida.
0: Tra pochi giorni l'Olimpico sarà teatro anche del derby tra Roma e Lazio, spostato dal prefetto Capitolino lunedì ore 20:45. In un primo momento la Lega, che ha annunciato il ricorso al TAR, lo aveva fissato alle 12:30 di domenica, così il ministro dell'Interno Pianterosi.
4: La decisione che è stata presa dalle autorità di pubblica sicurezza sono state per me persino molto scontate, insomma, nella loro ragionevolezza. E mi dispiace che era qualcosa a cui ci si poteva pensare prima, perché non è che gli internazionali d'Italia non si sappia che si svolgano annualmente in una determinata fase dell'anno e che sono anche relative ad un evento molto importante che va in qualche modo tutelato.
0: Elezioni FIGC, depositate nell'ultimo giorno utile le candidature di Malagò e Abete. L'assemblea elettiva è in programma il prossimo 22 giugno. Voltiamo pagina, tennis a pochi passi dall'Olimpico, la sfida dei quarti di finale degli internazionali d'Italia tra Luciano Darderi e il talento spagnolo Rafa Hodar, in campo dalle 20:30. In palio la semifinale del torneo. Domani sarà il turno di Jannik Sinner, impegnato contro il russo Rublev. In chiusura il basket, Eurolega, dalle 21 si affrontano Valencia e Panathinaikos nell'ultimo match dei quarti. Chi vince vola alle Final Four, in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene, per sfidare il Real Madrid. Già delineata invece l'altra semifinale tra Olympiacos e Fenerbahce. È tutto dallo sport. All News.

0: velocemente senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392-1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: La Commissione europea, attraverso la direzione Biodiversità, ha inviato alle istituzioni italiane una lettera il 18 dicembre del 2025 riguardante la riforma della 157 del 92. Secondo gli animalisti, il governo avrebbe tenuto nascosto il documento di Bruxelles. Sentiamo il punto di vista di Federcaccia con il presidente Massimo Buconi.
5: Consideriamo gravissima questa ingerenza degli uffici della Commissione europea durante un dibattito parlamentare, in atto rispetto alla sovranità di uno Stato. Che intervenga la Commissione europea su leggi approvate per esprimere critiche, giudizie, EU-pilot, procedure di infrazione, è previsto dalle norme e dai regolamenti, ma che addirittura si intervenga per tentare di censurare che avvenga un dibattito e una discussione, lo riteniamo semplicemente inaccettabile. Tra l'altro fondata su argomentazioni, guarda caso, perfettamente sovrapponibili a quelle fatte dai soliti antitutto e anticaccia italiani, surrettizie, non rispondenti al vero, perché si riprende il concetto degli spari in spiaggia, allungamento di stagioni, modifica elenco di chissà quali specie cacciabili, eccetera, eccetera. Quindi veramente un atteggiamento che non comprendiamo, se non una particolare vicinanza evidentemente a qualche manina, a qualche telefonata, a qualche suggeritore che, non ottenendo evidentemente soddisfazione in Italia, prova la strada di Bruxelles.
4: Ecco Presidente, ma qual è il contenuto di questa lettera?
5: Il contenuto di questa lettera è che entra nel merito, è mandata da un dirigente, credo dalla direzione ottava della Commissione Ambiente di Bruxelles, al dirigente del Ministero dell'Ambiente, entra nel merito degli emendamenti che sono stati presentati, che sono in discussione in Commissione Agricoltura e Ambiente del Senato della Repubblica, di modifica della 157. Quindi quelle cose che si stanno discutendo diciamo da mesi, procedura di approvazione dei calendari venatori, superamento delle forme di caccia, chiarimento rispetto a che cosa considerare come aree protette, procedure per il rilascio delle licenze di caccia per alcune forme di caccia specifiche. Il titolo stesso della legge, che passa dal concetto di protezione al concetto di gestione della fauna selvatica, insomma una serie di norme che, per quanto ci attiene, per nostra conoscenza, non contrastano minimamente con l'ordinamento comunitario, ma che risultano sgradite a chi si oppone e vorrebbe abolire l'attività venatoria.
0: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
3: Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Dal Senato arriva il primo ok ai correttivi sul decreto sicurezza, tra questi anche norme riguardanti il mondo venatorio, come spiega il presidente di Federcaccia Massimo Buconi.
7: Siamo soddisfatti, almeno rispetto a quello che abbiamo letto, in quanto noi stessi avevamo proposto di correggere la previsione che distingueva in categorie diverse i coltelli a lama fissa da quelli a lama pieghevole. Per i coltelli a lama fissa nel decreto originario era previsto che si potevano portare fuori dall'abitazione se dotati di giustificato motivo, leggasi vado a caccia, vado a pesca, vado nel bosco a raccogliere i lamponi e durante il tragitto o nel bosco mi trovano in possesso del coltello a lama fissa superiore a 8 cm, è un giustificato motivo, sono nella legge. Se invece mi trovavano con un coltellino più piccolo di 5 cm ma lama pieghevole con blocco, venivo sanzionato penalmente perché lì era comunque vietato l'uso. Questa norma è stata corretta, riprevedendo nella stessa categoria lama fissa e lama pieghevole comunque il giustificato motivo, e quindi è sicuramente migliorativa rispetto alla previsione iniziale che era stata fatta. Ho già avuto modo di spiegare in un video che ho fatto, ovviamente lama fissa o pieghevole, modifica della norma, al bar, al cinema o nel negozio a fare spesa non ci si può andare in giro con il coltello, insomma, questo è ovvio.
6: Quindi possiamo dire che un ulteriore passo avanti a livello normativo può essere sotto questo profilo, cioè questa distinzione?
7: Questa è stata già operata, questo tipo di distinzione. Noi ne avevamo proposta una ancora più risolutiva, che è quella stessa disciplina che presiede all'utilizzo delle armi. In caso di armi, la norma prevede la categoria del porto d'arma o del trasporto d'arma. Dove sta la differenza? Se io sono nel bosco con il fucile da caccia e con le cartucce in canna, l'arma è pronta all'uso, la sto portando. Se è chiusa in custodia, scarica nel bagagliaio della macchina, la sto trasportando. A nostro avviso sarebbe stato anche opportuno prevedere la stessa cosa per quanto riguarda la questione, diciamo così, dei coltelli. Però sarebbe stato migliorativo, ma anche con questo correttivo comunque è migliorativo del decreto originario che avevano fatto, e il problema che si era generato crediamo possa essere superato.

Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani al sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della Marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente

0: complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto, ha aggiunto Meloni. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy nel processo d'appello a suo carico. È accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. L'ex presidente in primo grado è stato condannato a 5 anni di carcere. La procura di Pavia ha attivato una rogatoria negli Stati Uniti per ottenere da Meta dati utili a ricostruire il passato digitale di Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L'acquisizione dei materiali informatici si affianca alle 6 perizie, predisposte però dalla difesa, che punta a smontare l'impianto accusatorio secondo cui il 38enne avrebbe ucciso Chiara dopo un rifiuto alle sue avance. Intanto i PM evidenziano nuove incongruenze. Per l'accusa, Sempio non passò casualmente davanti alla villetta poche ore dopo il delitto, ma vi tornò contraddicendo la versione resa nel 2008. Coppa Italia, sale l'attesa per la finale tra Lazio e Inter, biancocelesti a caccia dell'ottavo trofeo nazionale, nerazzurri del decimo, che varrebbe anche il cosiddetto doblete dopo la vittoria dello scudetto. Calcio d'inizio all'Olimpico alle ore 21, arbitra Guida. È tutto, a più tardi.
1: News. Commercial free.
2: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
3: Ciao ragazzi, domani, ciao signora, domani, ciao.
4: Ciao.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo la diramazione Roma Nord per incidente traffico rallentato altezza barriera Fiano Romano direzione Roma. Sul grande raccordo anulare code per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna. Mentre in carreggiata interna si rallenta tra Pescaccio ed Aurelia, Cassia Bis e Salaria, più avanti tra le uscite Bufalotta ed Appia. Sul tratto urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est, mentre in senso contrario un incidente rallenta il traffico tra la tangenziale est e via Fiorentini, più avanti code tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare. In via Salaria per incidente traffico rallentato altezza Sette Bagni direzione Monte Rotondo, mentre in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: News.
1: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. In occasione della festa della mamma, la stampa cinese ha rivelato più dettagli del profondo affetto che lega il leader cinese Xi Jinping a sua madre. Si chiama Xi Xin. Nel 1969 cucì di persona una borsa per il 16enne Xi Jinping in partenza per un villaggio remoto dove ha vissuto e lavorato la terra nei 7 anni successivi con i contadini locali, così come sua madre, combattente rivoluzionaria che aveva attraversato il fuoco della guerra e per molti anni svolto lavoro di base nella zona di confine, sviluppando un profondo legame con la popolazione. Con l'esempio e l'insegnamento quotidiano ha influenzato profondamente suo figlio. Dopo che Xi Jinping assunse incarichi di leadership, Xi Xin gli scriveva spesso raccomandandogli di essere severo con se stesso e di lavorare bene, studiare bene, gestire bene ogni cosa, come recita il suo motto. Su invito del presidente cinese Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump effetterà una visita di Stato in Cina dal 13 al 15 maggio. Prima di questo impegno, dal 12 al 13 maggio, il vice premier cinese Li Feng guiderà una delegazione in Corea del Sud per consultazioni economico-commerciali con il team statunitense. Il giorno 7 a Pechino il premier cinese ha incontrato la delegazione bipartisan di senatori del Congresso statunitense guidata da Steve Daine. Li ha ribadito la volontà di collaborare con Washington per attuare l'importante intesa raggiunta dai due capi di Stato e rafforzare il dialogo. Ha sottolineato che la questione taiwanese riguarda gli interessi fondamentali della Cina e rappresenta la prima linea rossa invalicabile nelle relazioni sino-statunitensi. Un portavoce del Ministero della Difesa cinese ha dichiarato che i separatisti di Taiwan sono i principali responsabili della rottura della pace nello stretto di Taiwan, ribadendo che la Cina continentale non li tollererà mai. In un'intervista alla TV statale cinese, il premio Nobel per la chimica Michael Levitt ha affermato che l'intelligenza artificiale non rende le persone pigre, ma ne rafforza la capacità. Secondo lo scienziato, la collaborazione tra esseri umani e l'intelligenza artificiale sarà superiore sia al lavoro umano da solo, sia all'uso esclusivo dell'intelligenza artificiale. Levitt ha inoltre definito tempestiva l'iniziativa cinese IA+, sottolineando che il motore dell'innovazione sono i giovani. Ha infine espresso apprezzamento per lo sviluppo della ricerca interdisciplinare in Cina, evidenziando lo spirito innovativo e il coraggio di sperimentare del paese asiatico. Nella mattinata dell'11 maggio il razzo vettore Lunga Marcia 7Y11 con a bordo la navicella cargo Tianzhu 10 è stato lanciato dal sito di lancio speciale di Wenchang sull'isola di Hainan. Circa 10 minuti dopo la navicella si è separata dal razzo ed è entrata nell'orbita prestabilita. Successivamente i suoi pannelli solari si sono dispiegati regolarmente segnando il pieno successo del lancio. La navicella effettuerà in seguito un rendezvous e l'attracco con il complesso della stazione spaziale in orbita, fornendo tuta spaziale, extraveicolare, beni di consumo per astronauti, propellente e dispositivi per esperimenti nello spazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buonasera da Marco Mancini. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico in un grande cimitero.
1: L'economia.
0: L'attenzione del governo resta vigile e sarà accolta ogni opportunità per incrementare le misure fin qui adottate con interventi a sostegno di famiglie e imprese mirati alle platee più esposte nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Question Time alla Camera. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista nelle settimane passate aveva trovato ostilità all'interno della stessa maggioranza. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata l'illegalità l'anno scorso alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi, dato in crescita rispetto al 2024. Lo rivela l'indagine di Confcommercio presentata in occasione della giornata della legalità promossa dall'associazione. I furti sono il crimine percepito in maggior aumento dagli imprenditori e quello che li preoccupa di più, seguiti da atti vandalici, aggressioni, rapine, truffe e frodi informatiche. Un'impresa del terziario su 3 teme anche la mala movida. Quasi 9 su 10 hanno investito in misure di sicurezza. Ma sentiamo il presidente Sangalli.
2: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono 2 cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni illegali, che rappresentano un costo sempre più pesante per le imprese, e avere attività commerciali aperte e quartieri più sicuri e vivibili.
0: Assegno unico universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS, oltre 6 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di quasi 9 milioni e mezzo di figli. L'importo medio per figlio a marzo si attesta a 171 euro. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, che guadagna l'1%, spread stabile, poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
1: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
3: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
4: Buoni!
3: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
4: Buoni bambini!
3: Chiama il numero 06 509 18 236, oppure visita il sito, vieni qui, www.ridereperviverepunto.it.
4: Oh, bravo!
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.
7: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

A me

Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo la diramazione Roma Nord per incidente traffico rallentato altezza barriera Fiano Romano direzione Roma. Sul grande raccordo anulare code per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna. Mentre in carreggiata interna si rallenta tra Pescaccio ed Aurelia, Cassia Bis e Salari e più avanti tra le uscite Bufalotta ed Appia. Sul tratto urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est. Mentre in senso contrario un incidente rallenta il traffico tra la tangenziale est e via Fiorentini, più avanti code tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare. In via Salaria per incidente traffico rallentato altezza Sette Bagni direzione Monte Rotondo, mentre in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. Da Claudio Valoccia, da Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio L FM.

0: cose.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In Libano un drone ha colpito una base di soldati italiani dell'UNIFIL. L'evento è di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. La situazione in Libano è ulteriormente peggiorata e anche nello stretto di Hormuz tornano a soffiare i venti di guerra dopo le accuse incrociate tra Iran e Trump, il quale oggi è arrivato in Cina. Sentiamo Marco Mancini.
2: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, in particolare in Libano, dove un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Proseguono poi, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco, i bombardamenti israeliani. A sud di Beirut si contano 8 morti, tra cui 2 bambini, tutti vittime di attacchi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. L'Iran invece torna a fare la voce grossa. I vertici della Marina rivendicano il controllo di Hormuz. Lo stretto, dicono, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. E il Medio Oriente sarà al centro dei colloqui della missione diplomatica del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, iniziata oggi. All'ordine del giorno di questa trasferta, accordi economici e politica internazionale, Iran, Medio Oriente e la gestione di Taiwan, i capitoli principali in agenda nel bilaterale che avranno a breve Trump e Xi Jinping.
1: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per il confronto, ha aggiunto Meloni. Siete inadeguati, replica il leader di Italia Viva Renzi.
3: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
4: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
1: L'Italia resta in allerta controllata per l'antivirus, mentre tutti i test eseguiti finora nel paese risultano negativi. Il ministro della Salute Schillaci ribadisce che il rischio in Italia è molto basso e invita a evitare allarmismi, ricordando che si tratta di un virus conosciuto da anni e poco contagioso. Restano monitorati 4 soggetti rientrati dalla nave focolaio Ondius, tutti in buone condizioni secondo il ministero. Intanto a Bordeaux 80 passeggeri di una nave da crociera ancorata in porto hanno segnalato sintomi gastrointestinali, episodio al momento non collegato all'antivirus ma sotto osservazione delle autorità sanitarie francesi. La cronaca diventa un giallo nel giallo, il caso della donna scomparsa con i suoi 2 figli, ritrovata dopo 20 giorni di ricerche tra Piacenza e il Friuli Venezia Giulia, in una località che la stessa procura di Piacenza non vuole rivelare. Dopo lo 0-3 di campionato di qualche giorno fa, Lazio e Inter tornano a sfidarsi in un olimpico tutto esaurito, in palio per le 2 squadre il trofeo della Coppa Italia. Per i biancocelesti di Sarri, squalificato, sarebbe l'ottavo titolo, per i nerazzurri di Chivu il decimo. Ed è tutto per oggi, buona serata.

0: senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392-1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo la diramazione Roma Nord per incidente traffico rallentato, altezza barriera Fiano Romano, direzione Roma. Sul grande raccordo anulare, code per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna. Mentre in carreggiata interna si rallenta tra Pescaccio ed Aurelia, Cassia Bis e Salaria, più avanti tra le uscite Bufalotta ed Appia. Sul tratto urbano, code altezza Portonaccio, direzione tangenziale est. Mentre in senso contrario, un incidente rallenta il traffico tra la tangenziale est e via Fiorentini, più avanti code tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare. In via Salaria per incidente traffico rallentato altezza Sette Bagni direzione Monte Rotondo, mentre in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. Da Claudio Valoccia ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio L FM.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
3: Mangio male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono
4: angosciata. Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 47 71.
5: Fly Promotion.
7: Radio LF.

0: Buonasera da Nicola De Muro. In Libano un drone ha colpito una base di soldati italiani dell'UNIFIL. L'evento è di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. La situazione in Libano è ulteriormente peggiorata e anche nello stretto di Hormuz tornano a soffiare i venti di guerra dopo le accuse incrociate tra Iran e Trump, il quale oggi è arrivato in Cina. Sentiamo Marco Mancini.
1: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, in particolare in Libano, dove un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Proseguono poi, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco, i bombardamenti israeliani. A sud di Beirut si contano 8 morti, tra cui 2 bambini, tutti vittime di attacchi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. L'Iran invece torna a fare la voce grossa. I vertici della Marina rivendicano il controllo di Hormuz. Lo stretto, dicono, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. E il Medio Oriente sarà al centro dei colloqui della missione diplomatica del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, iniziata oggi. All'ordine del giorno di questa trasferta, accordi economici e politica internazionale, Iran, Medio Oriente e la gestione di Taiwan, i capitoli principali in agenda nel bilaterale che avranno a breve Trump e Xi Jinping.
0: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per il confronto, ha aggiunto Meloni. Siete inadeguati, replica il leader di Italia Viva Renzi.
2: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
3: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
0: L'Italia resta in allerta controllata per l'antivirus, mentre tutti i test eseguiti finora nel paese risultano negativi. Il ministro della Salute Schillaci ribadisce che il rischio in Italia è molto basso e invita a evitare allarmismi, ricordando che si tratta di un virus conosciuto da anni e poco contagioso. Restano monitorati 4 soggetti rientrati dalla nave focolaio Ondius, tutti in buone condizioni secondo il ministero. Intanto a Bordeaux 80 passeggeri di una nave da crociera ancorata in porto hanno segnalato sintomi gastrointestinali, episodio al momento non collegato all'antivirus ma sotto osservazione delle autorità sanitarie francesi. La cronaca diventa un giallo nel giallo, il caso della donna scomparsa con i suoi 2 figli, ritrovata dopo 20 giorni di ricerche tra Piacenza e il Friuli Venezia Giulia, in una località che la stessa procura di Piacenza non vuole rivelare. Dopo lo 0-3 di campionato di qualche giorno fa, Lazio-Inter tornano a sfidarsi in un olimpico tutto esaurito. In palio per le 2 squadre il trofeo della Coppa Italia. Per i biancocelesti di Sarri, squalificato, sarebbe l'8º titolo, per i nerazzurri di Chivu il 10º. Ed è tutto per oggi, buona serata.
4: All News. Commercial free. Commercial free.
5: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Colora la tua giornata con noi.
5: Radio AL.
4: Più colore alla tua vita.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio LFM.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
2: Buoni!
1: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
2: Buoni, bambini!
1: Chiama il numero 06 509 18 236 oppure visita il sito, vieni qui. www, dillo.
3: Ridereperviveri.it.
1: Oh, bravo!
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Radio LFM.

0: Bussicona, preparati che appena arrivo te bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

0: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio AL.

senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392-1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis. Fly Promo.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
3: Sono angosciata. Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.

Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it
1: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio
2: AL. Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.